selfie light ni bi wo ho music box bi wo ho iron we benya bi wo ho ankwala tablet no ankwala tablet ni games wo so